Vago al Gialletto di Claudio Monteverdi con il soprano Susanna Totti e Lauren Armshaw, il contratenore Philippe Jaruski, i tenori Jan van Elzacher e Cyril Oviti, il baritono Nicolas Zatchen e il baixo João Fernandes, accompagnados pelo conjunto L'Arpeggiata, dirigido por Cristina Plucher. De Alessandro Scarlatti, Sinfonia Avanti la Serenata Cloridorino e Amore, movimentos largo, presto, minueto e grave. Fabio Biondi dirige o Europa Galante.